Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: up.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. All'Assemblea Generale dell'ONU, Donald Trump ha rivendicato la forza degli Stati Uniti e lanciato nuove minacce a Iran e Cuba. Su Teheran ha parlato della scelta tra un accordo e l'annientamento della Repubblica Islamica. Duro l'attacco anche a Cuba, definita uno stato fallito. La delegazione cubana ha lasciato l'aula per protesta. A margine dei lavori, il capo della Casa Bianca ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e assicurato una soluzione alla guerra in Ucraina. La politica, Giorgia Meloni, ospite di 5 minuti e porta a porta su Rai 1, ha parlato delle misure sulla scuola, tra cui il tetto agli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab. Rispondendo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva ribadito l'apertura della scuola a tutti, la premier ha ricordato che da ministro dell'istruzione il capo dello Stato aveva firmato circolari contro la concentrazione di studenti stranieri nelle stesse classi. L'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. L'Istat conferma il 3,1% nel 2025. Il ministro dell'economia Giorgetti prende atto e indica il 2027 per l'uscita. Salvini chiede un maxi scostamento da miliardi per la manovra, mentre Forza Italia frena e invita alla prudenza sui conti. La premier Meloni si dice dispiaciuta e conferma la detassazione degli aumenti contrattuali. L'opposizione attacca, il governo ha fallito. Alessandro Di Battista è tornato a parlare in pubblico dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba circa un mese fa. Ogni giorno mi sento meglio, torno prestissimo, ha detto il giornalista ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle in un videomessaggio andato in onda ieri sera di martedì sulla 7. 10.000 euro di multa alla Juventus per il comportamento di alcuni tifosi durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola prima della gara contro l'Atalanta. Il giudice sportivo ha sanzionato il club dopo che alcuni sostenitori della curva sud avevano voltato

le spalle durante l'omaggio, ammenda ridotta per la presa di posizione della Juventus e la dissociazione del resto del pubblico. Infine gli europei di pallavolo, l'Italia scende in campo contro la Finlandia all'Inalpi Arena di Torino questa sera alle 21. Gli azzurri si presentano all'appuntamento da imbattuti del girone A e dopo aver eliminato la Danimarca agli ottavi. In caso di vittoria per la nazionale di De Giorgi in semifinale ci sarà la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Show di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti rivendica successi di pace, minaccia di annientare Teheran e chiede a Putin la fine del conflitto in Ucraina. Sul fronte di Kiev, Zelensky si dice pronto a incontrare il leader russo, mentre critica l'Unione Europea per sanzioni ritenute troppo morbide. Infine, acceso scontro dialettico a distanza tra Macron e Netanyahu sulla crisi a Gaza. La premier Meloni difende il tetto agli studenti stranieri in classe citando vecchie circolari firmate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione, scatenando la dura reazione delle opposizioni. Il PD parla di mancanza di senso dello Stato. Il Movimento 5 Stelle accusa la premier di fare propaganda tirando in ballo il Colle. Intanto dal Ministero dell'Istruzione arrivano 14 milioni per potenziare lo studio dell'italiano. Azione congiunta internazionale contro l'immigrazione clandestina. La polizia di Bologna, coordinata dalla Procura ed Europol, ha eseguito arresti e perquisizioni in Italia, Regno Unito, Spagna e Austria. L'operazione ha smantellato un'organizzazione criminale accusata di favorire l'ingresso illegale di migranti in territorio britannico. L'Italia resta in procedura di infrazione UE per deficit, con l'Istat che conferma il 3,1% per il 2025. Il ministro dell'Economia Giorgetti rinfioca le stime al 2027, provocando tensioni nel centrodestra. Salvini attacca i vincoli europei e chiede un maxi scostamento, mentre Forza Italia e la premier Meloni predicano prudenza. Le opposizioni attaccano il governo sul fallimento dei conti. Tragedia nella notte al Colosseo a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro mentre operava in quota. Per la giornata di oggi, il parco archeologico ha chiuso al pubblico l'area del secondo ordine in segno di lutto, mentre la magistratura indaga per chiarire la dinamica dei fatti. Messaggio a sorpresa di Alessandro Di Battista di martedì. L'ex deputato M5S, operato a Cuba, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute annunciando un prossimo rientro. Di Battista ha poi ringraziato il pubblico per l'affetto e la trasmissione di La Sette per

per la totale libertà d'espressione che gli è sempre stata concessa. Questa sera alle 21 al Palavela di Torino l'Italia di Coach De Giorgi affronta la Finlandia nei quarti di finale degli europei di pallavolo maschile. Gli azzurri ancora imbattuti puntano alla semifinale per sfidare la Francia di Andrea Giani che ha travolto la Romania per 3-0. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I have no choice.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Show di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti rivendica successi di pace, minaccia di annientare Teheran e chiede a Putin la fine del conflitto in Ucraina. Sul fronte di Kiev, Zelensky si dice pronto a incontrare il leader russo, mentre critica l'Unione Europea per sanzioni ritenute troppo morbide. Infine, acceso scontro dialettico a distanza tra Macron e Netanyahu sulla crisi a Gaza. La premier Meloni difende il tetto agli studenti stranieri in classe citando vecchie circolari firmate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione, scatenando la dura reazione delle opposizioni. Il PD parla di mancanza di senso dello Stato. Il Movimento 5 Stelle accusa la premier di fare propaganda tirando in ballo il Colle. Intanto dal Ministero dell'Istruzione arrivano 14 milioni per potenziare lo studio dell'italiano. Azione congiunta internazionale contro l'immigrazione clandestina. La polizia di Bologna, coordinata dalla Procura ed Europol, ha eseguito arresti e perquisizioni in Italia, Regno Unito, Spagna e Austria. L'operazione ha smantellato un'organizzazione criminale accusata di favorire l'ingresso illegale di migranti in territorio britannico. L'Italia resta in procedura di infrazione UE per deficit, con l'Istat che conferma il 3,1% per il 2025. Il ministro dell'Economia Giorgetti rinfioca le stime al 2027, provocando tensioni nel centrodestra. Salvini attacca i vincoli europei e chiede un maxi scostamento, mentre Forza Italia e la premier Meloni predicano prudenza. Le opposizioni attaccano il governo sul fallimento dei conti. Tragedia nella notte al Colosseo a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro mentre operava in quota. Per la giornata di oggi, il parco archeologico ha chiuso al pubblico l'area del secondo ordine in segno di lutto, mentre la magistratura indaga per chiarire la dinamica dei fatti. Messaggio a sorpresa di Alessandro Di Battista di martedì. L'ex deputato M5S, operato a Cuba, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute annunciando un prossimo rientro. Di Battista ha poi ringraziato il pubblico per l'affetto e la trasmissione di La 7 per la totale libertà d'espressione che gli è sempre stata concessa. Questa sera alle 21 al Palavela di Torino, l'Italia di Coach De Giorgi affronta la Finlandia nei quarti di finale degli europei di pallavolo maschile. Gli azzurri ancora imbattuti puntano alla semifinale per sfidare la Francia di Andrea Gianni, che ha travolto la Romania per 3-0. È tutto, grazie per l'ascolto.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto, unica fonte di sostentamento del koala. È un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto, composto di foglioline e gemme di eucalipto, verso sera, consumandone abitualmente circa mezzo chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet. Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Show di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti rivendica successi di pace, minaccia di annientare Teheran e chiede a Putin la fine del conflitto in Ucraina. Sul fronte di Kiev, Zelensky si dice pronto a incontrare il leader russo, mentre critica l'Unione Europea per sanzioni ritenute troppo morbide. Infine, acceso scontro dialettico a distanza tra Macron e Netanyahu sulla crisi a Gaza. La premier Meloni difende il tetto agli studenti stranieri in classe citando vecchie circolari firmate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione, scatenando la dura reazione delle opposizioni. Il PD parla di mancanza di senso dello Stato. Il Movimento 5 Stelle accusa la premier di fare propaganda tirando in ballo il Colle. Intanto dal Ministero dell'Istruzione arrivano 14 milioni per potenziare lo studio dell'italiano. Azione congiunta internazionale contro l'immigrazione clandestina. La polizia di Bologna, coordinata dalla Procura ed Europol, ha eseguito arresti e perquisizioni in Italia, Regno Unito, Spagna e Austria. L'operazione ha smantellato un'organizzazione criminale accusata di favorire l'ingresso illegale di migranti in territorio britannico. L'Italia resta in procedura di infrazione UE per deficit con l'Istat che conferma il 3,1% per il 2025. Il ministro dell'Economia Giorgetti rinfioca le stime al 2027 provocando tensioni nel centrodestra. Salvini attacca i vincoli europei e chiede un maxi scostamento, mentre Forza Italia e la premier Meloni predicano prudenza. Le opposizioni attaccano il governo sul fallimento dei conti. Tragedia nella notte al Colosseo a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro mentre operava.

in quota per la giornata di oggi. Il parco archeologico ha chiuso al pubblico l'area del secondo ordine in segno di lutto, mentre la magistratura indaga per chiarire la dinamica dei fatti. Messaggio a sorpresa di Alessandro Di Battista di martedì. L'ex deputato M5S operato a Cuba ha rassicurato sulle sue condizioni di salute annunciando un prossimo rientro. Di Battista ha poi ringraziato il pubblico per l'affetto e la trasmissione di La 7 per la totale libertà d'espressione che gli è sempre stata concessa. Questa sera alle 21 al Palavela di Torino l'Italia di Coach De Giorgi affronta la Finlandia nei quarti di finale degli europei di pallavolo maschile. Gli azzurri ancora imbattuti puntano alla semifinale per sfidare la Francia di Andrea Gianni che ha travolto la Romania per 3-0. È tutto, grazie per l'ascolto.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. I'm flying music like question as

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Tragedia sventata a Lamezia Terme. Un 14enne dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile aveva pianificato di accoltellare la sua docente di italiano nascondendo l'arma nei bagni della scuola. L'aggressione è stata evitata grazie ai carabinieri che hanno intercettato i piani del giovane organizzati su un gruppo Telegram. Nel corso della perquisizione a casa del minore, i militari hanno sequestrato il cellulare e gli indumenti usati per le foto sui social. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo al momento a carico di ignoti sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato da 10 metri d'altezza mentre lavorava al Colosseo. I carabinieri e lo Spresal stanno acquisendo i documenti sulla sicurezza mentre è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della caduta. Cordoglio dal ministro della Cultura Giuli, che parla di morte assurda. All'ONU il presidente ucraino Zelensky si dichiara pronto a incontrare l'omologo russo Putin e chiede al presidente americano Donald Trump nuovi sistemi antimissile per l'inverno, mentre la capitale Kiev finisce di nuovo sotto l'attacco dei droni russi. Esplode intanto la polemica con Bruxelles. Kiev definisce una vergogna la decisione dell'Unione Europea di esentare due oligarchi dalle sanzioni a Mosca. Giorgia Meloni difende la norma del governo sul tetto al 30% di studenti stranieri che non parlano italiano, citando passate circolari dell'allora ministro dell'istruzione Mattarella e definendola una misura per evitare classi ghetto. Sulla proposta antiburca a scuola, la premier parla di motivi di sicurezza. Durissima la reazione del PD con la segretaria Elly Schlein, che accusa la premier di trascinare il capo dello Stato nella polemica politica. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, crescita allo 0,9% nel 2026, prima di rallentare allo 0,6% nel 2027. Per l'economia mondiale si prevede un incremento del 2,9% quest'anno. L'organizzazione sottolinea però che la ripresa globale resta legata alla stabilità e alla pace in Medio Oriente. In Formula 1 la Red Bull blinda la sua squadra per il Mondiale 2027. Ufficiale il rinnovo del franco-algerino Isaac Hajar, che affiancherà Max Verstappen. Hajar, pronto al rientro a Baku dopo l'infortunio alla mano, si è detto entusiasta di proseguire con la scuderia di Milton Keynes. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicino

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti e disposto l'autopsia per chiarire la dinamica dell'incidente. I carabinieri indagano sul rispetto delle norme di sicurezza in quota. In segno di lutto, il parco archeologico ha disposto la chiusura al pubblico dell'anfiteatro Flavio. Profondo cordoglio espresso dalla Premier Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 22 anni sul posto di lavoro, chiedendo che sia fatta piena luce sull'accaduto. L'OCSE rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'Italia, prevedendo per il 2026 un aumento del PIL dello 0,9% contro lo 0,5% indicato a giugno. Per il 2027 conferma invece una crescita dello 0,6%. A livello mondiale l'economia è attesa in rallentamento, la crescita dovrebbe fermarsi al 2,9% nel 2026 e al 3% nel 2027. L'aumento dei prezzi dell'energia e alcune difficoltà nella produzione e nelle esportazioni stanno facendo salire costi per famiglie e imprese. Ora il Medio Oriente. Il Board of Peace, promosso da Donald Trump, presenta oggi agli Stati membri un piano per la prima fase della ricostruzione di Gaza, con un investimento previsto di 2,45 miliardi di dollari nell'arco di 6 mesi. Secondo quanto riferito da Axios, il progetto comprende 66 interventi e punta a organizzare le principali necessità della striscia nella fase successiva alla guerra. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale alla 99esima edizione degli Academy Awards. La decisione è presa dal comitato di selezione istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Nella motivazione il comitato ha definito il film nuovo, di genere e realizzato da un giovane autore, sottolineandone inoltre l'apprezzamento da parte del pubblico e della critica italiana e internazionale. Il film dovrà ora affrontare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 titoli internazionali, che sarà annunciata il 15 dicembre 2026. Successivamente, il 21 gennaio, saranno rese note le nomination ufficiali, con i 5 film che concorreranno per il premio. La cerimonia degli Oscar in programma a Los Angeles il 14 di marzo. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo a Roma. Andrea Moretti, un operaio rocciatore di 22 anni della provincia di Teramo, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 10 metri mentre installava il nuovo impianto di illuminazione. Inutili i soccorsi della 118. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti e disposto l'autopsia per chiarire la dinamica dell'incidente. I carabinieri indagano sul rispetto delle norme di sicurezza in quota. In segno di il parco archeologico ha disposto la chiusura al pubblico dell'anfiteatro Flavio. Profondo cordoglio espresso dalla premier Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 22 anni sul posto di lavoro, chiedendo che sia fatta piena luce sull'accaduto. L'OCSE rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'Italia, prevedendo per il 2026 un aumento del PIL dello 0,9% contro lo 0,5% indicato a giugno. Per il 2027 conferma invece una crescita dello 0,6%. A livello mondiale l'economia è attesa in rallentamento, la crescita dovrebbe fermarsi al 2,9% nel 2026 e al 3% nel 2027. L'aumento dei prezzi dell'energia e alcune difficoltà nella produzione e nelle esportazioni stanno facendo salire costi per famiglie e imprese. Ora il Medio Oriente, il Board of Peace promosso da Donald Trump, presenta oggi agli Stati membri un piano per la prima fase della ricostruzione di Gaza, con un investimento previsto di 2,45 miliardi di dollari nell'arco di 6 mesi. Secondo quanto riferito da Axios, il progetto comprende 66 interventi e punta a organizzare le principali necessità della striscia nella fase successiva alla guerra. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale alla 99esima edizione degli Academy Awards. La decisione è presa dal comitato di selezione istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Nella motivazione il comitato ha definito il film nuovo, di genere e realizzato da un giovane autore, sottolineandone inoltre l'apprezzamento da parte del pubblico e della critica italiana e internazionale. Il film dovrà ora affrontare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 titoli internazionali che sarà annunciata il 15 dicembre 2026. Successivamente il 21 gennaio saranno rese note le nomination ufficiali con i 5 film che concorreranno per il premio. La cerimonia degli Oscar in programma a Los Angeles il 14 di marzo. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Aveva l'imbracatura indossata ma non agganciata alla fuga.

0: impegnati. In segno di lutto, il parco archeologico ha disposto la chiusura al pubblico dell'anfiteatro Flavio. Profondo cordoglio espresso dalla Premier Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 22 anni sul posto di lavoro, chiedendo che sia fatta piena luce sull'accaduto. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesa oggi per l'intervento del presidente ucraino Zelensky, che al suo arrivo a New York ha lanciato un accorato appello per fermare il conflitto con la Russia, auspicando la fine della guerra prima dell'inverno. Dopo un colloquio definito produttivo con Donald Trump, Zelensky si è detto pronto a incontrare l'omologo russo Vladimir Putin, ipotizzando un summit trilaterale promosso dalla Casa Bianca. Andiamo ora in Francia. Orrore vicino a Nizza. Un uomo di 29 anni è stato fermato in un'area di sosta nel sud del paese con il cadavere di una sua ex compagna, una brasiliana di 25 anni, nell'auto. Il corpo della ragazza, scoperto da funzionari delle dogane durante un controllo a campione, recava tracce di ferite da coltello ed è stato fatto a pezzi e nascosto in sacchi di plastica. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale alla 99esima edizione degli Academy Awards. La decisione è presa dal comitato di selezione istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Nella motivazione, il comitato ha definito il film nuovo, di genere e realizzato da un giovane autore, sottolineandone inoltre l'apprezzamento da parte del pubblico e della critica italiana e internazionale. Il film dovrà ora affrontare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 titoli internazionali che sarà annunciata il 15 dicembre 2026. Successivamente, il 21 gennaio, saranno rese note le nomination ufficiali con i 5 film che concorreranno per il premio. La cerimonia degli Oscar in programma a Los Angeles il 14 di marzo. Anche lo sport. Stasera alle 21.05 al Palavela di Torino, l'Italia del volley maschile affronta la Finlandia nei quarti degli europei. Dopo il netto successo sulla Danimarca, gli azzurri di De Giorgi a caccia del pass per le semifinali, dove ad attenderli ci sarebbe la Francia di Andrea Giani. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, colpo dell'Udinese che trova l'accordo con lo svincolato David Alaba. L'ex Real Madrid e Bayern Monaco, vincitore di 4 Champions, svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con i friulani. La Juventus invece è ad un passo dal ritorno del portiere Neto per sostituire l'infortunato Grabara e affiancare Vicario. Sarà l'arbitro tedesco Daniel Siebert a dirigere Italia-Belgio, match di Nations League in programma venerdì sera all'Olimpico di Roma. Nel frattempo prima visita a Coverciano in veste di presidente FIGC per Giovanni Malagò. Formula 1, la Red Bull ha ufficializzato il rinnovo di Isaac Hajar, completando la coppia di piloti con Max Verstappen per il Mondiale 2027. Per il pilota franco-algerino, pronto al rientro a Baku dopo l'infortunio alla mano, una conferma nel segno della continuità. E oggi giornata di conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Azerbaigian. Charles Leclerc incorona Andrea Kimi Antonelli, definendo perfetta la sua stagione in Mercedes, anche nel confronto con Russell. Ha un talento speciale, ammette il pilota della Ferrari, riesce sempre a fare il giro giusto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: e 4 minuti.
1: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, la cronaca: aveva l'imbracatura indossata ma non agganciata alla fune il 22enne morto al Colosseo, precipitato da circa 10 metri mentre lavorava l'impianto di illuminazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo contro ignoti e dovrà chiarire la dinamica della caduta. Acquisiti i documenti dell'appalto e ascoltati gli altri operai presenti, il Colosseo è stato chiuso al pubblico in segno di lutto. La politica, il DDL antisemitismo non cambia, è quanto si apprende da fonti di maggioranza dopo l'appello al centrodestra rivolto ieri dalla segretaria del PD Elly Schlein per modificare la dichiarazione IHRA contenuta nel testo in modo da arrivare a un voto condiviso. In Commissione Affari Costituzionali il mandato al relatore sarà votato martedì prossimo, mentre l'approdo in aula è previsto per venerdì 2 ottobre. Attesa all'Assemblea Generale dell'ONU per l'intervento del presidente ucraino Zelensky, che ha auspicato la fine della guerra prima dell'inverno. Dopo un colloquio con Donald Trump, si è detto pronto a incontrare Vladimir Putin anche in un possibile vertice trilaterale. Intanto gli Stati Uniti valutano la possibilità di autorizzare Kiev a produrre missili Patriot. Sul campo, nuovi raid russi hanno colpito Kiev, Zaporizhia e Odessa. Gli Oasis aggiungono 4 concerti al tour Oasis Live 27, portando a 42 il numero complessivo delle date. Tra le nuove tappe ci sono lo Stadio Olimpico di Roma il 26 luglio e l'Allianz Arena di Monaco il 6 luglio. A Parigi i concerti sono stati spostati al 20 e al 23 luglio per lavori ferroviari. La band ha annunciato che non saranno aggiunte altre date. Calcio, colpo dell'Udinese che ha trovato l'accordo con lo svincolato David Alaba, ex difensore di Real Madrid e Bayern, vincitore di 4 Champions League. Il 34enne austriaco potrà essere impiegato in più ruoli nella difesa della squadra friulana. La Juventus è invece a un passo dal ritorno del portiere Neto per sostituire l'infortunato Grabara e affiancare Vicario. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che la resistenza dell'Iran aumenterà di fronte a sanzioni, pressioni e bullismo, rivolgendosi in particolare a Donald Trump. Pezeshkian ha detto che Teheran è disponibile al dialogo e ai negoziati, ma non accetterà imposizioni attraverso la forza. Ha accusato Stati Uniti e Israele di aver attaccato l'Iran, sostenendo che il paese si sia limitato a difendersi e ha respinto le accuse di terrorismo. Sul nucleare ha ribadito che Teheran intende utilizzare la tecnologia esclusivamente per scopi energetici e pacifici, escludendo l'obiettivo di sviluppare armi atomiche. Pezeshkian ha anche mostrato le foto dei bambini iraniani uccisi dalle bombe americane. La delegazione statunitense ha lasciato l'assemblea. L'OCSE rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'Italia, con il PIL previsto in aumento dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% stimato a giugno. Per il 2027 viene confermata la previsione dello 0,6%. A livello globale, invece, la crescita è attesa in rallentamento. Pesano soprattutto le tensioni in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi dell'energia. Il cinema sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La pellicola dovrà ora superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 titoli, attesa il 15 dicembre. Le nomination ufficiali saranno annunciate il prossimo 21 gennaio. La cerimonia degli Oscar è prevista a Los Angeles il 14 marzo. In chiusura lo sport con la Formula 1, la Red Bull ha ufficializzato il rinnovo di Isaac Hadjar, completando la coppia di piloti con Max Verstappen per il 2027. Per il franco-algerino, pronto al rientro a Baku dopo l'infortunio alla mano, una conferma nel segno della continuità. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
2: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro. E questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento è stato approvato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si tratta di una giornata storica per l'Italia. Il nucleare, insieme alle rinnovabili, renderà il paese più sicuro e indipendente. Il ministro ha annunciato che il governo lavorerà ora ai decreti attuativi, con l'obiettivo di completarli entro la fine dell'anno. Secondo le nuove proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato, dal 2029 l'età per la pensione di vecchiaia potrebbe salire a 67 anni e 6 mesi. Per la pensione anticipata sarebbero necessari 43 anni e 4 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 4 mesi per le donne. Gli aumenti del 2027 e del 2028 sono invece già previsti. Il requisito di vecchiaia passerà prima a 67 anni e 1 mese e poi a 67 anni e 3 mesi. Le stime successive dipendono dall'andamento della speranza di vita e potranno essere modificate sulla base dei dati Istat definitivi. La Lega continua intanto a chiedere il blocco degli adeguamenti previsti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che Washington ha invitato Vladimir Putin al vertice del G20 di Miami previsto a dicembre, spiegando che il confronto diretto con le parti con cui esistono divergenze può favorire la soluzione delle controversie. Sul dossier iraniano, Rubio ha affermato che Trump resta disponibile a un accordo con Teheran, ma che è pronto anche a valutare diverse opzioni, compresa un'ulteriore azione militare. In chiusura la pallavolo, stasera alle 21:05 al Palavela di Torino l'Italia del volley maschile affronta la Finlandia nei quarti degli europei. Dopo il netto successo sulla Danimarca, gli azzurri di Fefe De Giorgi vanno a caccia del pass per le semifinali, dove ad attenderli ci sarebbe la Francia di Andrea Giani. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento è stato approvato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si tratta di una giornata storica per l'Italia. Il nucleare, insieme alle rinnovabili, renderà il paese più sicuro e indipendente. Il ministro ha annunciato che il governo lavorerà ora ai decreti attuativi, con l'obiettivo di completarli entro la fine dell'anno. Secondo le nuove proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato, dal 2029 l'età per la pensione di vecchiaia potrebbe salire a 67 anni e 6 mesi. Per la pensione anticipata sarebbero necessari 43 anni e 4 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 4 mesi per le donne. Gli aumenti del 2027 e del 2028 sono invece già previsti. Il requisito di vecchiaia passerà prima a 67 anni e un mese e poi a 67 anni e 3 mesi. Le stime successive dipendono dall'andamento della speranza di vita e potranno essere modificate sulla base dei dati Istat definitivi. La Lega continua intanto a chiedere il blocco degli adeguamenti previsti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che Washington ha invitato Vladimir Putin al vertice del G20 di Miami previsto a dicembre, spiegando che il confronto diretto con le parti con cui esistono divergenze può favorire la soluzione delle controversie. Sul dossier iraniano, Rubio ha affermato che Trump resta disponibile a un accordo con Teheran, ma che è pronto anche a valutare diverse opzioni, compresa un'ulteriore azione militare. In chiusura la pallavolo, stasera alle 21:05 al Palavela di Torino l'Italia del volley maschile affronta la Finlandia nei quarti degli europei. Dopo il netto successo sulla Danimarca, gli azzurri di Fefe De Giorgi vanno a caccia del pass per le semifinali, dove ad attenderli ci sarebbe la Francia di Andrea Giani. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: express yourself.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Get down. Get down.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.